di odelan bakeh dilan di papawe tangla ko papawe telok pala pelang.

Hutang daw may gurilan talala go alam mo bong tokok nan pe limang ditang aran di si di am tu manalong